0: Bellissimo. Che porto, eh?
1: That smell, that...
0: The smell of the port, it's some dead fish. It's not fresh fish, it's dead fish.
1: No.
2: Today, we fish.
0: Ah, e allora?
3: No, poi tieni le scale.
0: Ma no, me le tolgo.
3: Va bene. Franco, tira sotto, Franco. Vabbè, va fatto già, vai.
2: For once, I'm confident of success with Dino and Franco and their trusty wooden gozzo, as they call these boats. And for good luck, I have Asia Argento along, who, in addition to directing and acting in films for like the last 30 years, has spent a hell of a lot of time doing this.
3: No, ridi da posta, son.
0: Ah, la vedo, non è così.
3: Se vuoi, ti aiuto io di qua.
0: Ah, metto.
3: Devi lavorare alle impiedi se vuoi imparare.
0: Oh, ma io l'ho fatto, guaglio, l'ho fatto mille volte.
3: Ma sai quanti scappi?
0: Io faccio le gambe, madonna mia.
3: Oh, Cristo, tuo puccione.
0: Dai, hai visto come so fatto? Oh. Sì. Quasi un uomo.
3: Sì, le donne sono quasi uomo.
0: You've never done this?
1: I've done this. I've stood there and watched somebody else do it.
0: Oh, eccolo, lo scorpionello. Scorpion fish.
1: Oh, nice.
0: A little one. Ok, Anthony, dai, take over.
3: Ciao, Magno, non ha perduto un senso, dai, che cazzo.
0: That's it's good for the hangover. No, forearm. It's very good for the hangover.
3: Viene leggera?
0: Sì, sì. Oh, che bello! È il serpente di mare.
1: Beautiful. You're making him talk like a little hand puppet, too. He's like, he's already had his little hand puppet.
0: Yeah. Hey, you had too much to drink last night.
3: Non morde, dai!
0: Ma lo so, ma la testa,
3: se lo vuoi ammazzare, ti do un morso in testa.
0: Dai. Ma non c'è la parola in italiano per uno quando si sente il giorno dopo che si è ubriacato? Come dici?
3: Ubriaco.
1: There's no word for hangover.
0: We have to invent a word.
1: It's incredibly
0: for
1: optimistic
0: in
1: and unusual.
0: Yeah, I know. There's none. Because it's shameful.
3: Oh!
0: Bravo!
3: Hanno pescato in due. Quando si vogliono bene, quando due, eh? Vabbè, va! Ehi!

0: Our intrepid fisher folk and some friends collaborate with Ozzy and me on a picnic slash barbecue slash beach party.
1: Okay, and the two lobsters. Look at all that rope. Look at that, I mean, the tamale.
2: Che bello.
3: Questo l'ho cotto alla monopolitana. L'ho cotta come mi ha insegnato mia madre.
4: E come si fa?
3: Questo si mette prima olio, aglio e cipolla.
4: Sì.
1: Now the sauce, see all those little fish paid off. Good, I'm in.
2: Oh, well, they're hungry. Yeah, that's
1: starving. Mmm, superb. It's good. Good job.
5: Mi sono dimenticato il nome, la
2: verità. The lobster looks great, mamma mia.
6: La femmina buciarda mi ha lasciata. E tu, poverina, vieni a mangiare.
5: Mane, stai zitta, che è poco per noi. Che
7: faccio? Io so fare.
5: Dopo facciamo...
7: No, no, ma è terribile.
5: Chi t'hai chiamata? Bravo, Franco, ma sei bravo a pulire.
1: It's incredible.
2: It is incredible.
1: It's so sweet.
2: Yeah.
6: Sì, vino.
5: Ma dopo mia moglie sta guardando.
2: Che se non sta guardando.
5: Ne faccio due bottiglie di vino, ormai lasci se l'ho preso.
6: Attento quello.
1: Oh, look at this.
6: Ah,
5: ma è vuota!
6: È finita già!
1: This is a uniquely Italian thing.
2: With the speedos.
1: The banana hammock.
2: The what?
1: Banana hammock.
2: In America, people don't want to get a tan like this.
1: Yeah, they don't want to reveal that much about themselves.
2: But so they wear the
1: big boxer. You know, keep them guessing until it's too late.
5: Bisogna anche vedere.
2: Ancora che non lo so. Ah, ci mettono
5: dentro.
2: Ma perché
5: c'è triolo? No, non lo so.
8: Ma mettono gli salami.
2: Ah, il salame.
5: Come la proposta non le fate? Chi te lo dice? Tutto di puoi aspettare.
2: Il senso che è l'elephant trunk. Oh, it can grow incredibly.
1: Oh, he's a grower, not a shower.
5: Giri. Ma questo è tutto a registrare, sta?
7: Sì.
5: A dove? Oh! Ah, sì. Chi morto? Ok, va.
8: Oh, sì. Oh, sì.

0: Bellissimo.
1: Eccellente.
2: My grandma died when I was a kid, and those of you who know me know I'm always on the lookout for another one. Somebody's, anybody's grandma, to cook for me and make me feel like everything's gonna be okay.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Ciao, dammi un bacio. Ciao, Maria.
2: Our friend Angelo introduces us to Nonna Maria.
5: Che bella l'orecchietta, eh?
3: E si vede, guarda com'è carnosa.
5: Sì.
3: No, magari se vuole ne mettiamo un pochino, dai, mettilo, dai. Come vuoi? Facciamo abbondanza, dai.
5: Mettici il formaggio.
3: Sì, subito.
5: Formaggio ricotta,
3: Caccio ricotta.
5: Caccio ricotta. Caccio è caccio cavallo. It's a bit smoky.
3: Oh, che profumo. Complimenti.
5: Bene, mangiate, buon appetito. Grazie. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario. Grazie, signor Rosario.

0: No, è buonissimo. Eccezionale, signora Maria. È vino. Che vuoi, Maria? Vino?
1: Sì. Il sacerdote, stasera non è venuto, non ho telefonato via.
0: No, non volevo venire. She's saying she has a priest coming every night to have dinner with her. È un bravo uomo.
1: Sì, no, è bravo. Se... Un figlio per me.
2: Giovanni si chiama.
1: Sì.
0: Don Giovanni.
2: Don Giovanni.
3: I originally had in mind, oh, I don't know, some polite dinner conversation. Maybe changing times, history of the region.
4: First of all, I guess.
1: No, signor, no, io sono molto, molto amore. E molto amore verso il Signore.
3: But Maria had other things on her mind.
4: So I want to know, what are the differences in character, in the heart and character of the Pugliese
0: and
4: the rest of Italy?
1: Dice Maria a quest'età 89, dice, e poi tutti gli acciacchi che tiene. Dice, il Signore ti vuole bene, a te ti fa le grazie. Dice, non te li posso fare, sono 3 sere che non mi fai i piatti, che lui soffre. Se sappili tante cose, figlio mio. Sta male dopo aver.
0: She's sorry. Fece, I mean, he's sorry that she's
1: piangere, mi fece piangere.
0: Okay.
1: Ieri sera mi fece piangere.
0: Last night he made.
2: Maria, non fare così, ma dai.
1: Non vieni a piangere, perché le voglio bene come una figlia, capito? Mi voglio bene come una figlia. Ecco. Dunque.
3: In the end, sometimes all you can do is get out of the way and enjoy the ride.
1: Andarono le due donne, andarono alla vescovo, non ti stavo dicendo, quelle troie. Scusami, signore, sei benvenuta. No, no, cattive sono state, lo devono pagare però. No, la lupa pagare, allora il diavolo che se li porta all'inferno.
0: Aspetta, vuole chiedere una domanda, Anthony.
1: Sì.
4: Why, is it St. Peter or St. Paul or both? Why are they the...
1: I peperoni
0: non li
4: vuoi pagare. Oh, super.
2: Tu quanti figli hai, Maria?
1: Due, un maschio e una femmina.
2: Un maschio e una femmina.
1: Ma sono brave tutte e due. Dei figli di oro, guarda.
2: Maria, però ti vengono le lacrime, mi fai dispiacere,
1: no,
2: Maria.
1: No, ma dai, sono lacrime, brava, di gioia.
2: Dai, è la gioia, brava, la gioia, gioiosa ti vogliamo.
1: La gioia.
2: La gioia ci vuole, brava, oh, Maria.
1: Ah, senti.
2: Come ti senti con le gambe? No,
1: che questo è
2: No, Maria, state comodi. L'aiuto io, Maria, per piacere. Asia, l'aiuto io, Maria. Maria, tutto bene?
4: No, I know what you're tempted to do. That's the bad
0: part. When I was a child, my mother took me.
4: That's a good Pope or the Nazi.
0: No, he was the good one. He was not the Nazi. This is not Papa Nazi.
4: That's a good one. The current one, the one before?
0: Right? Perfetto. Voitila, Papa. Bello Papa Voitila. Io l'ho incontrato Papa Voitila.
1: Quanto sei bello.
0: Mi ha accarezzato. She loves us, so beautiful.
2: Comunque Maria, le orecchiette erano
0: eccezionali. Ah, guarda, abbiamo finito.
1: Bravo!
2: Eccezionale, proprio.